vuoi? Deve venire come San Gigi l'americano. E invece no, c'è Giuseppe, Fabrizio, Luca, Santini e tu è napolitain. Écoute. Giorgio s'è mis à la guitare. Attends. Sandro è là aussi. Mais...